0: La música que te hace bailar. Canciones. Canciones que nunca pasan de moda. Quinito, quinito. Éxitos musicales que te hacen gozar. La fiebre del merengue. Por Futura 92.3.
1: Sono un po' clota, no, secondo che la età di mattina, da chiudere il lunedì domingo. Una cosita che devo appunto per lo bie, passate a bailare due canali. Passate, coglio.